0: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.
1: Ragazzi di Bolza, Genova. Ciao ragazzi, state bene? Sono Didi di Certosa, oh. Un saluto ai ragazzi di Bolzaneto. Un abbraccio forte a